0: on Mr. Floyd for you accepting charge from the United States. Now he's hung up. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: This is how we rock.
2: Lima's Classic Rock Station. 106.3. The Facts.